0: sana. Tenete una cartella per me. So che c'è chiedo voi. Una cartella.
1: El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.